0: la papà e io lo dà.
1: Anca tu tanti ammoni a non mi siamo ancora lei che ti dico uomo ancora a chi mi conca e senca giurà ti siamo uomo a cacà ti siamo uomo a cacà poco pa' tutte poco pa' tutte non mi si vede e il corpo anche manca lo come aiuto a sapere chi ne ha un giorno manca dentro
0: due pa' manca da palo dalle ingo dalle ghegge ingo puse va dal ingo pilin badan dan ko anga da dingin aduh aduh aduh aduh.
1: Antoklah utak mancia josia wang bacaka wa angkang laki-laki hingga bulia panah.